Madonna. Angela Fazio a me. Che brutta giornata, Shimada. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.